0: sombra tuo domino, presidi doctis, ime facultati, et compagnie presenti. Domandabot tibi, docte basilire, que remedia etisis, pulmonisis, atque asmaticis probas, a propos passere.
1: Eclisterion donare, poste assignare, ensuite a purgare.

0: Super illas maladias, doctus bacillaris dixit maravillas. Me, si non annuio dominum presidem, doctissimam facultatem et totam honorabilem companiam ecutantem, faciam illi unam questionem. De hiero, maladus unus tombavit in meas manus, abevat grandam fievram corredublamentis, grandam dolorem capitis, cum grandam malam oculti, et grande pena et difficultate de respirare. Volias mi dire, docte bacilliere, quid illi facere?
1: Clisterion donare, posterior assegnare, et ensuite appelgare.
2: Mais, si maladia opiniatria non vult garire, quid illi facere?
1: Clisterion donare, posterior assegnare, ensuite à purgare. Renseignerai! Repurgare! Reclisterisare!

0: statuta per facultatem prescripta cum sensus et jugiamento.
1: Giro!
0: Essere in omnibus consultationibus enseigni aviso aut bono aut moveso.
1: Giro!
0: De non jamais desservire de remedis ou cunis, quam de ce seulement docte facultatis maladus dutil crovare et more de suo malo.
1: Juro!
0: Ego, camisto bonito venerabili et docto, dono tibi concedo vertutem et puissantiam medicandi, purgandi, segnandi, persandi, taillandi, coupandi, et occidandi impuni per totam terram.